chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benchar Roman con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadere un anno parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?